Ikke kunne hikku hende. No, no, kaina. Hali, hali, havali, maino. Oka mai, ime, kekone.